0: Le curiosità dal mondo animale, le curiosità sexy la maggior parte delle volte dal mondo animale, sono sempre appunto molto curiose, se no non si chiamavano curiosità. Sei
1: beh,
0: d'accordo?
1: questa è molto divertente, queste qua.
0: Questa del bradipo?
1: Eh sì.
0: Ah, no, in generale.
1: No, tutte quante. Sì, dai, sì. Quelli che si sfidano a colpi di pene, dai.
0: A me è piaciuta molto i topolini che fanno le serenate con gli ultrasuoni. Bello, non me lo aspettavo. Va bene, ma ciancio le bande, andiamo ai messaggi. Vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy di questa nuova rubrica. Per esempio, ci scrive Andrea che dice: nel mondo animale la riproduzione è molto più strana di quanto pensiamo. Ci sono specie in cui si cambia sesso a seconda del gruppo e altre in cui è il maschio a portare avanti la gravidanza. La natura non segue mai uno schema fisso.
1: Vedi che
0: sì,
1: bello,
0: mi
1: però.
0: Verrebbe da dire che poi dopo nel mondo umano ci facciamo tanti problemi, tante come dire, ci incaselliamo.
1: Perché noi abbiamo il ragionamento, il cervello, l'intelligenza
0: dovremmo
1: che ci dovrebbe. Sì, infatti, dovrebbe aiutarci, invece, vedi, gli animali mettono la serenata, urlano.
0: Tutto è già in natura. Poi ci sono casi ancora più estremi: strategie sociali nei delfini, comportamenti assurdi in alcuni insetti e dinamiche di gruppo super complesse. Altro che istinto semplice, qui è tutto molto più evoluto di quello che sembra, Giulia. Oh, ma abbiamo degli ascoltatori preparati.
1: Amanti di super quark, veramente.
0: Io mi aspettavo messaggi
1: ragazzi.
0: Stupidi, tipo.
1: Sì, pinguino.
2: Invece, vedi,
1: sai che qual è l'animale che è fedele? Ah, c'è un animale che gode come gli esseri umani, credo sia il maiale o il delfino.
0: Ah, non lo so.
1: Che fa sesso per piacere. Uno di questi due animali
0: non lo so.
1: Fa sesso per piacere.
0: Penso
1: quindi
0: il maiale.
1: Non solo per riprodursi.
0: Penso il maiale.
1: Uno pensa il maiale, potrebbe essere il delfino.
0: No, tu invece
1: entrambi.
0: Mi hai raccontato l'altra volta, non mi ricordo perché, che il tu me l'hai raccontato.
1: Il pinguino.
0: Pinguino.
1: Allora, il pinguino corteggia la pinguina e per conquistarla fa un pegno d'amore, un regalo.
0: Sì?
1: Ed è un sasso tondo.
0: I
1: quando un pinguino regala un sasso tondo vuol dire che ti ha scelto e sono fedeli per tutta la vita. Quando muore il partner o la partner non vanno con altri.
0: Vedi,
1: lo
0: sono
1: piangono,
0: più monogami di noi,
1: il pinguino è monogamo.
0: Che bello.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

E dopo le curiosità sexy del mondo animale, andiamo tra poco alla nostra rubrica di chiusura, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A Roma we say.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: more you feel it. Feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito agli inglesismi, o meglio, a Roma we say. Cioè,
2: sì,
1: io ti dirò, diciamo,
2: beh, io posso farlo. Beh, certo, io posso farlo.
1: Tu sì, da romano, tu sì. Questo è proprio il tuo punto forte, sia sì, per la lingua che per il romano.
2: Vai.
1: Perché, insomma, conosci anche bene l'inglese.
2: Vediamo.
1: Allora, se io ti dico, here we go again.
2: Aridaglie.
1: Bravo.
2: Beh, vai.
1: No way.
2: Non ci pensa.
1: Ciaone.
2: Ciaone.
1: Sì, vabbè,
2: vabbè,
1: pensa,
2: sì,
1: giusto.
2: Sì.
1: Hell yeah. Hell yeah.
2: Daglie.
1: Oppure?
2: Aridaglie. Oppure a voglia,
1: a voglia,
2: a voglia,
1: bravo,
2: voglia,
1: bravo,
2: vero,
1: bravo.
2: Vero, vero, vero.
1: Poi randomly,
2: a cazzo de cane.
1: Beh, oh, le sai tutte.
2: Eh beh, ma da romano, dai.
1: Poi,
2: le uso tutte, poi tra l'altro.
1: That was perfect timing. Quando una cosa è perfetta,
2: cascare
1: a fagiolo, a fagiolo.
2: Do you need
1: anything else from me?
2: Ti serve qualcosa? Che vuoi? Tipo, una cosa
1: tipo sì, è una fetta de...
2: pure una fetta de gul.
1: Esatto. Wow.
2: Ammazza.
1: Oppure
2: Me coglioni,
1: bravo.
2: Che, lo sai questa cosa?
1: Me coglioni e sti cazzi.
2: Sì, esatto, sì, sì. A Roma quando voi dite nel resto d'Italia, tipo sti cazzi.
1: A Milano soprattutto.
2: Esatto, a Roma è me coglioni.
1: Esatto, il
2: così
1: contrario.
2: Così detto, esatto.
1: Ma a me è capitato all'inizio, che avevo a che fare con i romani, di dire sti cazzi.
2: E loro
1: si offendevano, come
2: certo,
1: vabbè, perché... ma anche a fa così, mi
2: sì,
1: dicevano.
2: Io, a me è successo con una mia amica pugliese, io le ho raccontato tutta una storia, lei mi fa sti cazzi, vabbè,
1: anche meno.
2: Non te la racconto, lei invece voleva dire meraviglia, voleva.
1: Senti, quando uno ti dice see you later o see you,
2: se becchiamo dopo,
1: se becchiamo, bravo,
2: se becchiamo. Oh,
1: vi giuro che non sta leggendo i miei
2: appunti. Giuro veramente.
1: Poi now,
2: mo,
1: bravo. Incredibile. You are overreacting. L'ho appena detto prima.
2: Ti stai scaldando, no,
1: you are
2: calmate.
1: Anche meno
2: anche zio,
1: meno. We are screwed. Come si, oddio, come
2: aspetta,
1: si legge
2: we
1: questo?
2: We are screwed.
1: Ah, screwed.
2: We are screwed significa siamo fottuti. Quindi so cazzi a me.
1: Mo so cazzi. Poi how frustrating.
2: Che è, oddio, how frustrating. Ah, me l'ha fatto leggere questo, sono sincero. Che sola. No, non ci sei arrivato, no.
1: Che sola che sei,
2: sì,
1: che dici
2: sola,
1: che te l'ho fatto
2: leggere. How frustrating you are.
1: Poi, I really don't care about you.
2: Non me ne frega anche.
1: Oppure chi?
2: Oppure mastica, ma chi te sei.
1: Esatto.
2: Tutti comunque hai visto tutto Azione Cattolica Italiana.
1: Poi, let's
2: però,
1: go, romano. Let's go.
2: Namo.
1: E andiamo.
2: E andiamo.
1: You make me laugh.
2: Me fai tagliare.
1: Oh, le sa tutte, raga, mi sento male. Close the door.
2: Chiudi la porta, che sta Marco Losseo.
1: Bravo. Ops. Oppure, come per dire,
2: mannaggia, tipo
1: okay,
2: è calla.
1: Oh, ma non finiscono più. Poi abbiamo hello, hi, pay attention, what the hell, ogni cosa.
2: Ciao, che cazzo.
1: No.
2: Au.
1: Au.
2: Au,
1: però,
2: è
1: au
2: lo
1: per
2: sai,
1: ogni cosa.
2: Perché au è universale.
1: Sì.
2: Sì.
1: I don't care.
2: Non me ne frega sti cazzi.
1: Esatto. I won't apologize.
2: Oddio. I won't apologize. Ah, I won't, nel senso non mi scuserò. I won't apologize.
1: Sì, sì.
2: Tipo quando ce vo.
1: Esatto. Ma ce n'è
2: a chi tocca il sengrugna.
1: Allora abbiamo get it together. Arripigliate. Someone broke a glass. Cocci.
2: Quanto è bello.
1: That's oddio.
2: Fa vedere l'inglese. That's astonishing. Vedi.
1: E che vuol dire astonishing?
2: Strabiliante. Wow, tipo quello che te, quella cosa
1: ma
2: ti fa dire wow.
1: Te, non lo sapevo. Poi it's time to go.
2: Namo.
1: Si è fatta una
2: certa.
1: Si è fatta una certa.
2: Certo,
1: questa è bella. Concludiamo
2: sì,
1: con
2: vai,
1: questa.
2: Vai.
1: You honked for no reason.
2: Mo che ha suonato canta.
1: Bravo!
2: E andiamo.
1: Bravo.
3: Sembra una maledizione. Senza

0: Con questa lezione finale bilingue di inglese e romano, il nostro Alo ha dato veramente il meglio di sé. Penso che questa specifica puntata la proporrò per il best of del Comedy Radio
1: Anche
0: Show.
1: Anche lo sai, te me ne è venuta in mente un'altra, tipo
0: vai.
1: State. Oppure stay there.
0: Stacce. No.
1: O stay with it.
0: Sì,
1: stay with it, stacce.
0: Stacce, sì, Alo in questo è molto bravo. Stacce.
1: Dai, il romano
0: stacce.
1: È bello. Lo sai che hanno fatto forse una o due settimane fa la classifica dei dialetti più sexy?
0: Sì.
1: Ed è allora al terzo posto il toscano, dialetti italiani, terzo posto il toscano, secondo posto il siciliano, primo posto il napoletano.
0: Ma
1: allora,
0: io non sono d'accordo.
1: Tanti, no, ma sui social hanno stilato questo sondaggio, non mi ricordo chi, hanno detto, sono insorti, hanno detto, oh, il romano dov'è? Ma non i romani, altre regioni dicevano,
0: vabbè,
1: il romano non c'è.
0: Lo dici a me che, insomma, per amore sono finita a Roma tanti anni e io, cioè, c'è stato un periodo della mia vita che se non eri romano io non ti parlavo. Cioè,
1: non eri degno
0: di rivolgermi
1: però
0: parola.
1: Ogni tanto te ne esci con qualcosa di romano.
0: Sì, ogni tanto. Dai, ci sta,
1: dai.
0: Bene, allora che famo? Torniamo domani. Attenzione.
1: C'è il meglio del meglio.
0: Del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: E aridaglie.
1: Aridaglie.
0: Comedy Radio. Radio Show. Ciao a tutti.
1: E andiamo, dai.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 2 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

Ci siamo, siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 12 di giugno, io sono Francesca Romana Macri, ben ritrovati cari amici, buon venerdì. Sì, iniziamo a sentirlo un po', il profumo del fine settimana, del weekend, ovviamente di noi, di Verdi, Bianchi e Rossi. E tra poco, proprio per questo, vi portiamo nella capitale perché il venerdì qui torna un appuntamento, l'Italia va al cinema con film, serie televisive, ovviamente italiane oppure che parlano del nostro paese, e con furore dall'America andremo a bordo di una Vespa nella capitale per parlare di quel film che ha fatto sognare milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo parlando di Vacanze Romane, ma non solo, poi si va in tavola parlando di Fiori di Zucca e arriva come sempre l'agenda, quindi tutto ciò che rende speciale questo 12 di giugno nella storia d'Italia. Ne parliamo tra pochissimo, intanto si parte.

0: faccia. Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, arriva anche lei a dare un tocco di Spagna, però anche d'Italia, al nostro programma. Do il bentornato a Cecilia, ciao Ceci.
1: Hola Francesca, come sempre un piacere farti anche, compagnia.
0: Anche per me è un grandissimo piacere, facciamo questo mix anche perché Italia e Spagna siamo praticamente cugini.
1: Ci piacciamo.
0: Esatto, se non fratelli, quindi partiamo subito con l'agenda e le date più importanti che hanno segnato la storia in questo 12 di giugno.
1: Iniziamo con la storia. Nel 1859 Bologna si libera del governo pontificio per unirsi al Risorgimento. Nel 1901 Milano viene fondata la famosissima Associazione Italiana Arbitri. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1946 Alcide De Gasperi assume le funzioni di capo provvisorio dello Stato, sancendo la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1817 a Mannheim in Germania nasce la prima bicicletta che i francesi, pensa Francesca, ribattezzarono subito Draisina in onore al suo inventore, il barone Carl von Drais.
0: Vabbè, noi poi la bicicletta, gli italiani soprattutto al nord, nella capitale un po' meno, però al nord Italia si viaggia tanto in bicicletta. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Ceci?
1: Auguri al cantante Francesco Renga che compie 58 anni e alla supermodella Adriana Lima che ne festeggia 45. Ricordiamo poi l'astrofisica Margherita Hack, nata 104 anni fa, e Anna Frank, che oggi ne avrebbe compiuti 97.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche con i santi del giorno a chi fare gli auguri eventualmente.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Leone III, Papa, e Sant'Onofrio. Chiudiamo la nostra agenda con un antico proverbio: a San Leone il grano nel cassone. Un modo per dire che in questo periodo il grano è ormai maturo, pronto per essere raccolto e messo al sicuro nei magazzini.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, abbiamo già cominciato il nostro appuntamento di oggi insieme e arrivano i primi messaggi, sono tanti come sempre. Salutiamo Sesi, Valerio
1: e anche Sonia.
0: Ciao Sonia quindi e ciao Valerio.
1: Valerio dice: ragazzi, che brividi il ricordo di De Gasperi e della nascita della nostra Repubblica nel giugno del 1946. È una storia che dovremmo rispolverare più spesso per capire da dove viene la nostra democrazia. Un saluto a tutta la redazione, grazie.
0: Un bacio enorme, noi ti diamo un bacissimo. Invece, si può dire.
1: Sì, un sì. Besito. Sonia dice: un pensiero profondo per Anna Frank. Il suo diario è stato il primo vero libro importante della mia adolescenza e mi commuove sempre pensare che oggi avrebbe potuto essere una splendida 97enne. Grazie per non dimenticarla mai.
0: Non solo, sarebbe stata anche una testimone di una pagina estremamente spiacevole per la storia d'Europa e comunque la storia di tutto il mondo, e con il suo libro, con le sue parole, diciamo che è rimasta impressa nella mente e nella vita di tante persone.
2: Life is simple.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you hear it, the more you feel it.

chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché si va al cinema, si torna negli anni 50 tra poco, perché torna anche un appuntamento, l'Italia al cinema. Abbiamo tantissimi film e pellicole che o parlano d'Italia o in Italia sono ambientate, e oggi con una produzione da Hollywood vogliamo parlarvi assieme a Cecilia del film, insomma, più iconico secondo me della capitale, perlomeno del passato. Dai Fori Imperiali al Colosseo a Piazza Venezia, è proprio lì che andiamo assieme a Audrey Hepburn e a Gregory Peck, quindi preparatevi per salire a bordo di quella famosissima Vespa Rossa.

0: E quando arriva quasi il weekend e il fine settimana e siamo di venerdì qui a Verdi Bianchi e Rossi, intanto do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: C'è un appuntamento con i film che hanno fatto parte, che fanno tuttora parte della cultura del nostro paese. In particolar modo oggi parliamo di una produzione non italiana, ovvero Vacanze Romane, ma che di italiano ha dalla A alla Z, fino ai titoli di coda.
1: Infatti andiamo nel 1953 per celebrare il film che più di tutti ha trasformato la capitale, quindi la città eterna, nel set dei desideri di tutto il mondo, ovviamente Vacanze Romane.
0: Non solo, anche di tutte le love story, ovvero le storie d'amore che vedevano un meraviglioso Gregory Peck, giusto? E Audrey Hepburn.
1: La trama racconta la storia della splendida e giovanissima principessa Anna, una favolosa Audrey Hepburn, al suo primo ruolo, pensa, da protagonista, Francesca, che scappa dai suoi rigidi doveri reali e si perde per le strade di Roma, imbattendosi in un giornalista americano affascinante e un po' opportunista, come hai detto tu, Gregory Peck.
0: Mica male, insomma, mica male questo incontro tra di loro. Tra l'altro sono tanti i luoghi cult di dove appunto nella capitale è stato girato questo film. Parliamo del Colosseo, della scena dove si vedono loro due sulla Vespa, ma anche via Margutta è molto presente, dove Margutta è molto presente, dove c'era proprio la casa del personaggio di Gregory Peck.
1: Sì, e a proposito, insomma, di

0: identità anche dal punto di vista cinematografico del nostro paese,
1: che ha vinto 3 Oscar e ha trasformato la Vespa Piaggio in un simbolo globale di libertà e stile italiano, nella quale io ci sono montata qualche anno fa. Ne ho le prove, una foto bellissima incorniciata.
0: C'è da dire però che la foto di Audrey Hepburn è nel film, noi dal vivo abbiamo quella di Sesi.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: proseguita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna?
6: Beh?
5: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì, e te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.
8: Sono le 4 e 59 minuti.
9: VRN Radio.
10: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Volés, che mano a mano torna te stesso. Volessero un finale diverso.

0: po' partecipi del fuori onda, perché assieme a sé si stavamo raccontando un po' la storia della sua foto sulla Vespa, che è molto interessante perché appunto tu conosci proprio la persona che la possiede.
1: Eh sì, infatti salutiamo il dottor Ivo Pulcini, perché lui insomma grazie a un gesto bellissimo gli è stata regalata e poi lui l'ha rimessa a posto, e poi in un evento io sono riuscita a farmi la foto sopra l'autentica Vespa di Vacanze Romane.
0: E perché stavamo parlando di Vacanze Romane? Perché il venerdì torna un appuntamento con i film, le serie televisive, comunque tutto ciò che dal punto di vista cinematografico fa parte, ha scritto un po' la storia del nostro paese. Abbiamo parlato di Vacanze Romane perché, nonostante sia una produzione statunitense, però racconta molto del nostro paese, e ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì, scrive Federico: ragazzi, che film Vacanze Romane! Io e mia moglie per il nostro anniversario siamo andati a Roma e abbiamo affittato una Vespa bianca solo per rifare lo stesso percorso di Audrey e Gregory Peck.
0: Ci sono tanti turisti che lo fanno, io mi capita spesso magari di vedere anche su internet, sulle storie di Instagram e tutto quanto, di vedere queste persone che vengono a Roma giustamente per fare un po' per fare le Vacanze Romane alla fine.
1: Chiara invece dice: mi avete fatto morire con la storia della bocca della verità. Io da piccola ci sono cascata in pieno, mio padre mi fece lo stesso identico scherzo di Gregory Peck e ho pianto per mezz'ora davanti a tutti i turisti. Un trauma generazionale. Film immenso comunque.
2: Siete

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Apriamo uno dei momenti secondo me più belli di Verdi Bianchi e Rossi, quando ci si siede a tavola, perché tra poco parliamo di un qualcosa che può essere cucinato veramente in tantissime salse, è il caso di dire, tantissimi metodi e tantissimi modi. Parliamo di fiori di zucca, quindi restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.

0: siamo nel venerdì, quasi in chiusura di questa settimana. Vi ricordo che poi ci sentiamo anche domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ma, come sempre, in chiusura anche del nostro programma di oggi, apriamo una parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola e del Made in Italy. E quando ci mangiamo una bella pizza, non può mancare l'antipasto. E tra questi antipasti ci sono le patatine fritte, poi dipende anche dalla parte d'Italia dove ci si trova. A Roma si mangiano i supplì o le crocchette, a Napoli le montanare, ma un'ottima alternativa sono anche i fiori di zucca. Ciao Ceci!
1: Ciao Francesca! Allora, parliamo immediatamente di queste meraviglie. La curiosità dei fiori di zucca soprattutto sta in quella guerra botanica tra i fiori maschi e quelli femmina.
0: Ah ok, anche lì quindi c'è questa, questo antagonismo diverbio, tra
1: sì,
0: uomini e donne.
1: Allora, quelli attaccati alla zucchina sono i fiori femmina, mentre quelli con lo stelo lungo sono i maschi. Per farli fritti o ripieni, i migliori sono i maschi perché sono più grandi e resistenti. E a proposito di ripieno, il matrimonio perfetto è la mozzarella di bufala campana e un pezzetto di alice.
0: C'è la pizza, infatti, mozzarella e fiori di zucca, non a caso. Ovvio è che comunque con i fiori di zucca possiamo usarli anche nella pasta, insomma, sono un qualcosa di estremamente versatile.
1: Allora io vi darei una dritta: fiori di zucca, pomodorini e anche le cozze e pecorino, ovviamente. La
0: sempre
1: pasta viene buonissima.
0: Quindi pasta, fiori di zucca, pecorino
1: e anche le cozze.
0: E cozze. Ah, non l'ho mai provato.
1: Una
0: interessante.
1: Meraviglia. Vi do anche una dritta: se volete fare un'esperienza mistica, l'abbinamento perfetto per un fiore di zucca fritto bello croccante non è solo la birra, perché di solito si abbina a una birra, no? Hai detto prima anche con la pizza. Allora io vi direi di abbinarci un prosecco superiore o una falanghina, e vedrete che esperienza proprio mistica.
2: Non parlo nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo così il venerdì, però vi ricordo che il fine settimana mica finisce qui. Io sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e vi ricordo che noi ci sentiamo anche domani, che è sabato. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. I still see

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Ho 26 modi per

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 12 giugno. Ariete, potete ottenere dei risultati brillanti sul lavoro se riuscirete a non entrare in conflitto con chi lavora al vostro fianco. In amore dovete parlare chiaro. Toro, con la luna amica potete affrontare una giornata senza paura. Un colpo di fortuna può venire in vostro aiuto. È un periodo in cui avete bisogno di tranquillità. Gemelli, giornata tutto sommato positiva in cui non avrete grossi problemi da risolvere, potrete dedicarvi alle attività che vi fanno stare bene, anche in amore sarete tranquilli. Cancro, un'attenta analisi della situazione professionale vi permetterà di preparare al meglio un piano per ottenere buoni risultati. In amore vince la passione. Leone, non fatevi attendere ad un appuntamento, la puntualità è importante, specie se si tratta di lavoro. In amore molte cose si sistemeranno tra qualche giorno con Venere in casa vostra. Vergine, con gli amici siete fin troppo disponibili e cordiali, mentre in famiglia basta un piccolo dettaglio per farvi perdere la pazienza. Dovete cercare un equilibrio. Bilancia, in famiglia c'è bisogno del vostro intervento per risolvere un problema, non fatevi pregare. In amore continuate ad essere insoddisfatti, sembra non muoversi nulla. Scorpione, l'amore vi fa battere forte il cuore, un incontro inaspettato può rivelarsi magico, soprattutto per i più giovani. Attenti però a non farvi troppe illusioni. Sagittario, non trascurate la forma fisica, avete bisogno di fare un po' di movimento, se non volete appesantirvi, sarebbe il caso di rinnovare un po' il look. Capricorno, sul lavoro possono esserci degli sviluppi inattesi e i risultati che otterrete possono essere molto interessanti. In amore dovete metterci un po' di dolcezza. Acquario, non riuscite a contenere la vostra innata irruenza e questo può farvi commettere un errore sul lavoro ma anche nei confronti di una persona cara. In amore tendete ad inasprire i rapporti in crisi. Pesci, la luna favorevole vi farà vivere una giornata molto intensa da un punto di vista emotivo, ma non perdete lucidità, avete la possibilità di farvi apprezzare sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.

È venerdì, eccoci, eccoci, buongiorno, benvenuti. 12 di giugno, 163esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.46. Apriamo con grinta anche questa giornata.

e vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, il 12 di giugno. E iniziamo dal 1667, quando viene effettuata la prima trasfusione di sangue su un umano. Viene eseguita dal dottor Jean Baptiste e gli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni. 1812, guerre napoleoniche. Napoleone inizia l'invasione della Russia. 1849, viene brevettata la maschera antigas. 1964, il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. 1965, i Rolling Stones lanciano la celebre canzone Satisfaction. 1987, il presidente statunitense Reagan sfida pubblicamente il presidente russo Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino. 2016, una strage in un locale di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese. WRN Radio. The more you hear it, the more you

siamo arrivati all'appuntamento con gli onomastici e con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda la Beata Maria Candida, San Gaspare e Santo Onofrio. Santo Onofrio è il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 12 giugno del 1981, quando debuttava sul grande schermo Indiana Jones. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sfornò il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Scrisse lui il soggetto, ma lasciò la regia a Steven Spielberg, che ne fece un'opera d'arte di scenografia ed effetti speciali.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Francesco Renga, cantautore e voce tra le più possenti dell'attuale panorama della musica leggera italiana. All'anagrafe Pier Francesco Renga, nato nel 1968, buon compleanno anche a Mino Formicola, comico italiano nato a Milano insieme ad Andrea Brambilla, ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Nato nel 1953.

0: 12 di giugno, oggi è una giornata importante per i diritti umani, è la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Siamo arrivati ai saluti, buona giornata e buon weekend a tutti.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 8. URL.

0: C'è aria di weekend, inizia il nostro venerdì insieme. Ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao Ale, bene tu?
0: Io bene, però non è che ho detto c'è aria di, cioè ho detto c'è aria di weekend, ma in realtà io non vedo l'ora di dormire tutto sabato.
1: Beh, il weekend
0: domenica.
1: Si può dormire, non è che tutti vanno al mare, io andrò al mare.
0: Tu andrai
1: figurati.
0: Al mare, andrai a ballare, andrai a fare la baldoria.
1: Sì, la baldoria. Io no.
0: Tu vuoi fare la baldoria?
1: State alla casa, ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo sì, purtroppo.
1: E usciamo.
0: A proposito, parliamo oggi di casi umani, il caso umano della settimana.
1: Questa settimana abbiamo la persona che ti chiede un favore piccolissimo. Che piccolissimo non è.
0: Anzi,
1: è quello che
0: contrario.
1: Inizia. Sì, che inizia con sciocchezza e poi finisce per rovinarti la giornata.
0: No, non ci roviniamo la giornata, anzi, noi apposta ve lo raccontiamo per poterli individuare.
1: Ed evitare
0: questi casi umani. Poi continueremo con. Sai che ultimamente mi piace introdurre delle curiosità dal mondo animale. Quindi
1: sì,
0: strano,
1: vero,
0: ma vero.
1: Cose carine. Sì.
0: Natural Edition. Mm-hmm. Una notizia che arriva dalla Francia.
1: Sì.
0: E, non so se spoilerarvi qualcosa. C'entrano i cervi, ok?
1: Cervi francesi
0: un po' sballati, ecco. Tra poco ne parliamo. Poi continueremo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Indovina un po'.
1: Frasi sui muri, no. Battute brutte, sì.
0: Di nuovo, dai.

0: comincia ufficialmente il nostro Comedy Radio Show. Peccato che è fuori onda. Ogni tanto ti guarda.
1: Soprattutto questo
0: sì,
1: fuori onda.
0: Ti dovrei registrare no, e mandarti in onda a tradimento. Ma
1: questo
0: parliamo...
1: è da ricatto. Sì, addirittura sì. Ma andiamo avanti.
0: Parliamo del caso umano della settimana, che è meglio.
1: Sì, la persona appunto che ti chiede un favore piccolissimo, che piccolissimo non è. È quella persona che ti ferma con un sorriso innocente e dice: senti, ti chiedo un favore piccolissimo, e tu ingenuo rispondi: dimmi. Errore, perché da lì in poi la tua vita cambia. Come funziona il loro trucco psicologico di questo caso umano? Loro usano la parola piccolissimo come arma di distrazione di massa. È il loro abracadabra. Mi accompagni un attimo? È dall'altra parte della città. Mi aiuti un secondo? Devi smontare un mobile. Mi fai un favore minuscolo? Devi fare una telefonata che dura 40 minuti. È una sciocchezza? Non lo è? Mai. Allora tu immaginiamo la scena, tu sei tranquillo, stai vivendo la tua vita normale, anche banale, no? Arriva il messaggio, ti chiedo un favore piccolissimo, tu rispondi dimmi, e loro ti mando un vocale. Il vocale dura 3 minuti e 47 secondi.
0: C'è una roba contortissima da risolvere.
1: Un preambolo inutile, un contesto che non ti serve, un problema che non è tuo, un favore che richiede competenze che non hai. Queste persone... Perché qual è la verità psicologica dietro questi casi umani? Che non chiedono favori, delegano la loro vita. E lo fanno con la leggerezza di chi ti chiede una gomma da masticare. Allora, qual è la strategia per sopravvivere a questi casi umani? La tecnica del che tipo di favore? Chiedi subito dettagli, li spaventa.
0: Certo, certo.
1: Il loro antigioco.
0: Dipende, mi fai un favore, dipende.
1: Dipende. Anche un'ottima risposta per uscirne. Oppure la tecnica del ora non posso ma scrivimi domani. Ma loro troveranno un'altra vittima. Domani si dimenticano. Oppure scrivono un altro. La tecnica del ribaltamento, certo, ma poi ne chiedo uno io a te. E li spariscono.
0: È vero.
1: E quindi ricordate, amiche e amici del Comedy, quando qualcuno dice è un favore piccolissimo, non è piccolo, è un trasloco emotivo.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra

0: of you.
1: Il caso umano di questa settimana è colui o colei che ti dice: ti posso chiedere un favore piccolissimo? E piccolissimo non è mai. Come uscirne? Beh, il nostro Alo ci ha dato qualche idea.
2: E soprattutto come individuarlo.
1: No, tra l'altro, secondo me, io stavo pensando a un'altra cosa mentre prima raccontavi, che spesso è il, diciamo, come dire, la... il connubio perfetto di incontro tra casi umani, perché caso umano è chi delega la vita, ma caso umano è anche chi non riesce a dire mai di no a nessuno, tipo me. Non caso umano,
2: ma pure io sono a me, ora un po' di più,
1: cioè, se io
2: a dire
1: non
2: no.
1: ti conosco, ti incontro per strada e tu mi chiedi un favore, io te lo faccio.
2: Sì, anche io sono così, ma io ho fatto anche l'autostop, cioè ho accolto una signora in macchina. Tra l'altro, avendo paura tutto il tragitto, una signora incinta.
1: Paura della signora.
2: Eh sì, perché era una signora incinta che mi ha fermato.
1: Certo.
2: E l'ho fatta salire.
1: Cioè,
2: e gli ho detto: guarda,
1: in macchina.
2: No, avevo paura che non fosse vera la pancia e che mi derubava. Vabbè, vedi i film, uno.
1: Certo.
2: Che... Invece, lei era veramente incinta. E mi ha detto: ti prego, mi raggiungi l'autobus. Io ho superato le macchine. Era in salita questa strada. Ho superato l'autobus di molto. Sono arrivata alla fermata, l'ho lasciata alla fermata.
1: Carino.
2: Lei mi voleva pagare, ho detto: ma ti prego, ma scendi.
1: Posso dirti?
2: Ho fatto anzi in bocca al lupo.
1: Te
2: insomma.
1: Posso dire, ma la potevi accompagnare all'ospedale?
2: No, no, non doveva partorire. Ah. No, era molto incinta, ma non era. No, non era partoriente, non riusciva con la pancia a raggiungere l'autobus.
1: Vabbè, comunque io l'avrei accompagnata dove doveva andare.
2: No, però se non mi ha chiesto così vuol dire che forse era proprio lontano.
1: Che se voleva fare i fatti suoi, ma, giustamente.
2: Oh, forse quello.
1: Vabbè, andiamo ai messaggi.
2: Andiamo da Elena. Ciao Elena, che scrive: la mia amica mi ha chiesto un favore piccolissimo. Passare a prendere un pacco. Era un mobile in tre scatole. Ora un mal di schiena e un'amicizia in meno.
1: Sì.
2: Ma dai, ma un mobile in tre scatole poi da sola, ma aiutala almeno, no? Vabbè. Poi Giorgio, ciao Giorgio.
1: Ciao,
2: il mio
1: Gio.
2: Collega scrive: sì, il mio collega mi dice: mi aiuti un secondo con una cosa? Era la dichiarazione dei redditi.
1: Oh mamma,
2: alla fine gli
1: mia
2: ho detto,
1: madre fa così.
2: Mamma
1: mia madre fa così.
2: Alla fine gli ho detto: questo non è un favore, è un tirocinio. Io non riesco a farla da solo. Figurati.
1: No, guarda, io ho passato
2: altro.
1: Un weekend
2: Mamma
1: qualche
2: mia.
1: Tempo fa, sai quando continui a procrastinare, dici no, va. Mi sono messa davanti al computer e ho detto basta, adesso devo risolvere tutte le cose che non ho risolto
2: certo.
1: negli ultimi anni della mia vita. E ho cominciato dallo speed e poi l'Atari e poi la carta d'identità e
2: però
1: poi la Voltura
2: poi?
1: E poi... No, ero più incazzata di prima perché non sono riuscita a fare niente.
2: Ecco.
1: Però ecco, tra i favori da non chiedere mai, cioè proprio la pugnalata al cuore più grande, almeno per quanto mi riguarda, è lo speed. Mi aiuti a fare lo speed, è una cosa che io non sopporto.
2: Quindi, amici e amiche, non chiedete mai ad Alessandra di aiutarvi a fare lo speed.
1: No, io mando le mie amiche a casa di mia madre ad aiutarla a fare lo speed.
3: La

0: niente, nel fuori onda ci siamo incazzati con i genitori.
1: Perché ci chiede. Perché mio padre, lo posso
0: di cosa ti dice lui? Perché è giusto dirlo.
1: Perché mio padre, poi io lo voglio aiutare, ma lui mi dice: non ho la password. Ma non che non ce l'ho, non me la ricordo, non esiste. Perché lui, entrando in automatico, pensa che non esista la password. Comunque io un po' gli dico: mi devi dare sta password? E lui mi dice: oh, Astro, io. No, tu non mi vuoi aiutare, ma ricordati che io ti ho insegnato a usare la forchetta.
0: Io ti ho insegnato a usare la forchetta, è bellissima. Sì, sì. Comunque ti serve,
1: vero,
0: te serve,
1: certo,
0: per mangiare.
1: Certo.
0: La prossima volta che qualcuno mi dice qualcosa, io lo dico. Che poi non è vero, però è una figura molto. Un esempio molto pratico.
1: Beh, rende l'idea.
0: Oppure, vabbè, le mamme che dicono sempre: come ti ho fatto tedisco.
1: Tedisco, come no. So.
0: Vabbè, è giunto il momento di proseguire la puntata di oggi. Che ne dici? O ci castriamo con i genitori
1: avanti
0: e con i favori? Tra poco, per il capitolo strano ma vero, curiosità dal mondo animale, quindi Natural Edition, parliamo di cervi sbronzi.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: The more you feel it. Hey now!

0: davvero cose assurde che però realmente accadono, sotto rubrica della rubrica Natural Edition, quindi curiosità dal mondo animale. Qualche tempo fa questa cosa l'hanno sentita un po' tutti, mi pare strano che tu ancora non abbia capito di cosa parleremo.
1: Allora, cervo, non mi viene in mente niente, cervo e Francia non...
0: Allora, appunto, la notizia arriva dalla regione francese, dove, da una regione particolare che non so leggere, tu la sai
1: vediamo,
0: leggere?
1: Vediamo.
0: Tu che sei linguista?
1: Saône-et-Loire. Scritto Saône-et-Loire.
0: Io così l'avrei letto, Saône-et-Loire. Vabbè, Saône-et-Loire, oui, voilà. Dove la gendarmerie locale ha lanciato un avviso curioso, ma anche molto serio. Praticamente il problema riguarda alcuni cervi che, mangiando frutta caduta dagli alberi, frutta fermentata fondamentalmente, soprattutto in autunno, si sono ubriacati.
1: Ho capito.
0: Quindi quando la frutta resta a terra e inizia a fermentare naturalmente, produce l'alcol.
1: E
0: i cervi, mangiandola, finiscono per ingerire piccole quantità di etanolo, che però fanno malissimo.
1: Se non sono abituati.
0: E possono entrare in uno stato simile all'intossicazione. Quindi,
1: roba.
0: Poveretti. Allora, fa sorridere, però, poveretti.
1: Però, certo.
0: C'erano sti cervi tutti strafatti,
1: barcollanti,
0: che barcollavano
1: con le corna, poi
0: comportamenti strani, e quindi il risultato poi è stato documentato anche in alcuni video che sono diventati virali sul web, video fatti dalla gendarmerie de Saône-et-Loire. Vabbè, gli animali sono disorientati, si muovono in modo insta, cioè sta proprio ubriachi, si vede, stanno sotto sbronza,
1: come qualche amico mio quando abbiamo fatto feste.
0: La prossima volta agli amici nostri dobbiamo dire: ma mi pare un cervo
1: che si mangia la frutta fermentata,
0: esatto,
1: a terra.
0: Un cervo sotto frutta fermentata. Comunque non si tratta di un fenomeno che succede sempre, è molto raro, però
1: quando succede.
0: No, è per quel, cioè, molto raro, ma succede comunque. Sono episodi stagionali addirittura, che diventano più probabili in autunno,
1: che
0: quando
1: follia,
0: appunto la frutta matura cade e inizia a fermentare naturalmente. Comunque non è un'ubriacatura volontaria, ovviamente, perché non è che il cervo voleva ubriacarsi, però l'effetto collaterale è
1: molto divertente. Dai, è instagrammabile soprattutto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo di nuovo con il raccordo anulare, troviamo code in interna tra Casilina e Appia e in esterna tra Casilina e Prenestina. Code anche sul tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est verso quest'ultima. Code a tratti sulla 91 Roma-Fiumicino tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio verso l'Eur. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Flaminia tra raccordo anulare e via dei Due Ponti e sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro. Code anche sullo Stiense e sulla Colombo all'altezza di Acilia in direzione del raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: Sono le 9.
0: URN Radio.
6: The Calming Radio Show.

ti sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Per il capitolo strano ma vero vi raccontavamo di quella volta in cui dei cervi si sono ubriacati.
1: Si sono ubriacati male andando a creare disordine. Sì, in questo bosco, in questa strada.
0: Hanno mangiato della frutta fermentata, soprattutto in autunno accade che la frutta rimane un po' lì, fermenta e ha delle piccole quantità tossiche, vabbè, alcoliche. Si sa, la frutta fermentata si usa.
1: Sì, ma lo si sente anche dall'odore. A me è capitato di lasciare una volta, lo sai, una mela nello zaino.
0: Sì, ma lo so, elementare. Perché lo so. Ah, andavamo così, insieme.
1: No, è un intercalare.
0: Lo sai,
1: tu lo sai che. E questa mela quando la tolsi dallo zaino, sì, mia madre mi diede un ceffone perché dovemmo buttare lo zaino.
0: Dovettimo,
1: non lo so se esiste. Comunque abbiamo buttato lo zaino, ma c'era una puzza di proprio di fermentato e forse era alcolico.
0: Poveri cervi. Comunque Andrea scrive, sì, immaginate di chiamare la polizia perché i cervi sono usciti da una serata un po' troppo lunga. Beh, in effetti un po' quello è successo, perché la gente li ha visti un po' strani e hanno chiamato le autorità, in effetti. Giulia dice, quindi in pratica il traffico rallenta per colpa di animali che hanno esagerato con la frutta, la natura è folle. No, siamo noi che siamo folli, perché in realtà le strade che noi costruiamo le facciamo insomma, negli habitat.
1: Gli abbiamo invaso l'habitat, esatto. Gli abbiamo costruito una strada in casa.
0: E quella è casa loro. Poi vero. Marco dice, io che pensavo di essere pericoloso dopo due bicchieri, invece c'è chi attraversa la strada senza neanche capire dove sta andando. Vabbè Marco, allora intanto, vabbè, a parte gli scherzi, mai bere, mettersi alla guida, questo ci facciamo seri un attimo.
1: Però questo sempre.
0: Però vabbè, tanto i cervi non guidano, quindi
1: no,
0: che
1: hanno,
0: dire?
1: Hanno delle, sono maestosi e con delle corna, quindi
0: con delle
1: comunque
0: corna
1: sono pericolosi.
0: Imponenti.
1: Però.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: manca pochissimo la nostra rubrica preferita. Torna hashtag Frop and Roll. Hashtag Flop and Roll.
1: Che è una marca di patatine, sembra.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web. E tornano anche le battute brutte, se ce la faccio, eh.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, anche se queste devo dire, questa volta metto sempre le mani avanti.
1: Sono belle.
0: Sì, questa volta non sono male. Belle non esageriamo adesso.
1: Sono sempre belle, lo sai come la penso e non potrai farmi cambiare idea.
0: Allora, cominciamo a mo' di barzelletta, ok?
1: Sì.
0: Ciao, ma perché hai una benda sull'occhio? Perché se ce n'avevo due non vedevo niente.
1: Chiaro,
0: risponde
1: ovvio.
0: Il pirata, credo.
1: Facile, facile.
0: Un discorso tra pirati.
1: Certo.
0: Poi, ma lo sai che è successa una cosa strana? E lui risponde, beh dimmi, cosa è successo? Sono andata in bagno e la luce si è accesa da sola.
1: Ah.
0: Poi sono uscita e si è spenta.
1: Ah.
0: Ma come mai? Hai fatto la pipì nel frigo.
1: Beh, certo. Yeah.
0: Questa era bruttina.
1: Questa era,
0: bene,
1: no.
0: Andiamo avanti con io ho il disco di ernia. Beh, da te, io ho l'ernia al disco. Allora, secondo te ci sono ancora uomini che aprono lo sportello della macchina? Eh beh sì, sennò come pensi che c'entriamo?
1: Ah, certo. Sì.
0: Vabbè, proseguiamo con un uomo dice: Alexa, mi dici perché con le donne non ne azzecco mai una? Intanto io sono Siri. Però avrei dovuto dirlo. Intanto io sono Siri.
1: Questa è molto bella.
0: La Bibbia e il Corano ci insegnano ad amarci gli uni con gli altri. Sì, vabbè, ma il Kama Sutra è più preciso.
1: Direi proprio di sì.
0: Cosa fa una patatina in chiesa? Com'è?
1: No, stavo pensando
0: prega
1: prima.
0: Prega San Carlo.
1: Ero rimasto al Kama Sutra.
0: Prega San Carlo. È nato a Perugia e beve molto. Dai, questa la puoi indovinare.
1: È nato a Perugia
0: e beve molto.
1: Crodino, no.
0: Umbriaco. Bene. Il gelato servito sul Titanic.
1: Un ghiacciolo.
0: L'affogato.
1: Oh.
0: Differenza tra fagiano e fagiolo.
1: Un ano. L'ano.
0: No. Il fagiano prima si spara e poi si mangia. Il fagiolo prima si mangia e poi si spara.
1: Basta,
0: con questa me ne vado. Meno male che avevo detto che non erano brutte. Mi ricordavo male. Ciao.

0: sono un po' interdetta da me stessa, posso dire.
1: Sono molto belle le battute brutte, ripeto, ribadisco, sono belle perché sfruttano il pensiero laterale.
0: Più sono brutte più a lui piacciono. Io mi farei due domande, va bene. E tra l'altro mi ricorda, io continuo, quindi per il non piacere dei nostri amici del comedy, dei nostri ascoltatori, ma domani, promesso, non le selezioneremo, perché domani è sabato, caro
1: Domani
0: Ano.
1: È sabato, quindi selezioneremo solo il meglio del meglio del meglio del meglio, una cernita proprio perché è tutto top.
0: Questa settimana è difficile,
1: è
0: invece
1: tosta. Sarà tosta scegliere qualcosa
0: ascoltabile.
1: Di normale, ecco, esatto.
0: Quindi domani con il best of del Comedy Radio Show torneremo con Alessandro Bisogni.
1: E torneremo con il best of e soprattutto con the best one, Alessandra Bellotti,
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ciao. A domani.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo di nuovo con il raccordo anulare, troviamo code in interna tra Casilina e Appia e in esterna tra Casilina e Prenestina. Code anche sul tratto urbano della 24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est verso quest'ultima. Code a tratti sulla 91 Roma-Fiumicino tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio verso l'Eur. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Flaminia tra raccordo anulare e via dei Due Ponti e sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro. Code anche sullo Stiense e sulla Colombo all'altezza di Acilia in direzione del raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
7: Stai ascoltando? VRN Radio.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Firenze, veicolo in panne al chilometro 514 e code tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Ci spostiamo sulla Tiberina, dove a causa di un incidente ci sono code in entrambe le direzioni tra la diramazione Roma Nord e la rotatoria per la Bretella Salaria Sud. Ancora un incidente sulla Pontina provoca code tra Tor de' Cenci e via di Ballerano verso il raccordo anulare.

0: sul raccordo anulare in interna code ancora per un incidente tra Tor Bella Monaca e Casilina, poi code per traffico intenso tra Casilina e Appia e tra Pontina e Roma Fiumicino e infine tra Nomentana e A24, mentre in esterna la circolazione è regolare. Code anche sul tratto urbano della 24 tra Ortonaccio e tangenziale est verso quest'ultima. Rallentamenti sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza dell'Ansa del Tevere verso l'Eur. Sempre in entrata a Roma code sulla Flaminia tra raccordo anulare e via dei due ponti verso il centro. E infine code sullo Stiense all'altezza di Acilia verso il raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Ci siamo? Siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 12 di giugno, io sono Francesca Romana Macri, ben ritrovati cari amici, buon venerdì. Sì, iniziamo a sentirlo un po', il profumo del fine settimana, del weekend, ovviamente di noi, di Verdi, Bianchi e Rossi. E tra poco, proprio per questo, vi portiamo nella capitale perché il venerdì qui torna un appuntamento. L'Italia va al cinema con film, serie televisive, ovviamente italiane oppure che parlano del nostro paese, e con furore dall'America andremo a bordo di una Vespa nella capitale per parlare di quel film che ha fatto sognare milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo parlando di Vacanze Romane, ma non solo, poi si va in tavola parlando di Fiori di Zucca e arriva come sempre l'agenda, quindi tutto ciò che rende speciale questo 12 di giugno nella storia d'Italia. Ne parliamo tra pochissimo, intanto si parte.
1: Take me

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Arriva anche lei a dare un tocco di Spagna, però anche d'Italia, al nostro programma. Do il bentornato a Cecilia. Ciao, Ceci.
2: Hola, Francesca. Come sempre un piacere farti anche, compagnia.
1: Anche per me è un grandissimo piacere. Facciamo questo mix anche perché Italia e Spagna siamo praticamente cugini.
2: Ci piacciamo.
1: Esatto, se non fratelli. Quindi partiamo subito con l'agenda e le date più importanti che hanno segnato la storia in questo 12 di giugno.
2: Iniziamo con la storia. Nel 1859 Bologna si libera del governo pontificio per unirsi al Risorgimento. Nel 1901 Milano viene fondata la famosissima Associazione Italiana Arbitri. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1946 Alcide De Gasperi assume le funzioni di capo provvisorio dello Stato, sancendo la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1817 a Mannheim in Germania nasce la prima bicicletta che i francesi, pensa Francesca, ribattezzarono subito Draisina in onore al suo inventore, il barone Carl von Drais.
1: Vabbè, noi poi la bicicletta, gli italiani soprattutto al nord, nella capitale un po' meno, però al nord Italia si viaggia tanto in bicicletta. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Ceci?
2: Auguri al cantante Francesco Renga che compie 58 anni e alla supermodella Adriana Lima che ne festeggia 45. Ricordiamo poi l'astrofisica Margherita Hack, nata 104 anni fa, e Anna Frank, che oggi ne avrebbe compiuti 97.
1: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche con i santi del giorno a chi fare gli auguri eventualmente.
2: Oggi la Chiesa festeggia San Leone III, Papa, e Sant'Onofrio. Chiudiamo la nostra agenda con un antico proverbio: a San Leone il grano nel cassone. Un modo per dire che in questo periodo il grano è ormai maturo, pronto per essere raccolto e messo al sicuro nei magazzini.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: WRN. Your radio station.
5: Ascoltando URN Radio.
6: La tua radio.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo già cominciato il nostro appuntamento di oggi insieme e arrivano i primi messaggi. Sono tanti come sempre. Salutiamo Sesi, Valerio
1: e anche Sonia.
0: Ciao Sonia quindi e ciao Valerio.
1: Valerio dice: ragazzi, che brividi il ricordo di De Gasperi e della nascita della nostra Repubblica nel giugno del 1946. È una storia che dovremmo rispolverare più spesso per capire da dove viene la nostra democrazia. Un saluto a tutta la redazione, grazie.
0: Un bacio enorme, noi ti diamo un bacissimo. Invece, se si può dire.
1: Sì, un besito. Sonia dice: un pensiero profondo per Anna Frank. Il suo diario è stato il primo vero libro importante della mia adolescenza e mi commuove sempre pensare che oggi avrebbe potuto essere una splendida 97enne. Grazie per non dimenticarla mai.
0: Non solo, sarebbe stata anche una testimone di una pagina estremamente spiacevole per la storia d'Europa e comunque la storia di tutto il mondo, e con il suo libro, con le sue parole, diciamo che è rimasta impressa nella mente e nella vita di tante persone.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché si va al cinema, si torna negli anni 50, tra poco, perché torna anche un appuntamento, l'Italia al cinema. Abbiamo tantissimi film e pellicole che o parlano d'Italia o in Italia sono ambientate, e oggi con una produzione da Hollywood vogliamo parlarvi assieme a Cecilia del film, insomma, più iconico secondo me della capitale, perlomeno del passato. Dai Fori Imperiali al Colosseo a Piazza Venezia, è proprio lì che andiamo assieme a Audrey Hepburn e a Gregory Peck, quindi preparatevi per salire a bordo di quella famosissima Vespa Rossa.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: scattare una foto.
1: E quando arriva quasi il weekend e il fine settimana e siamo di venerdì qui a Verdi Bianchi e Rossi, intanto do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca.
1: C'è un appuntamento con i film che hanno fatto parte, che fanno tuttora parte della cultura del nostro paese. In particolar modo oggi parliamo di una produzione non italiana, ovvero Vacanze Romane, ma che di italiano ha dalla A alla Z, fino ai titoli di coda.
2: Infatti andiamo nel 1953 per celebrare il film che più di tutti ha trasformato la capitale, quindi la città eterna, nel set dei desideri di tutto il mondo, ovviamente Vacanze Romane.
1: Non solo, anche di tutte le love story, ovvero le storie d'amore che vedevano un meraviglioso Gregory Peck, giusto? E Audrey Hepburn.
2: La trama racconta la storia della splendida e giovanissima principessa Anna, una favolosa Audrey Hepburn, al suo primo ruolo, pensa, da protagonista, Francesca, che scappa dai suoi rigidi doveri reali e si perde per le strade di Roma, imbattendosi in un giornalista americano affascinante e un po' opportunista, come hai detto tu, Gregory Peck.
1: Mica male, insomma, mica male questo incontro tra di loro. Tra l'altro sono tanti i luoghi cult di dove appunto nella capitale è stato girato questo film. Parliamo del Colosseo, della scena dove si vedono loro due sulla Vespa, ma anche via Margutta è molto presente, dove c'era proprio la casa del personaggio di Gregory Peck.
2: Sì, e a proposito, insomma, di questi posti iconici di Roma, c'è la Bocca della Verità e c'è una famosa scena in cui Gregory Peck fa finta di subire l'amputazione della mano, ma in realtà fu uno scherzo. Peck non aveva detto nulla alla Hepburn per avere una reazione di spavento genuina. Così quell'urlo e quel sussulto di Audrey che vediamo nel film sono veri al 100%.
1: Quindi in chiusura, Vacanze Romane, simbolo e identità anche dal punto di vista cinematografico del nostro paese,
2: che ha vinto 3 Oscar e ha trasformato la Vespa Piaggio in un simbolo globale di libertà e stile italiano, nella quale io ci sono montata qualche anno fa. Ne ho le prove, una foto bellissima incorniciata.
1: C'è da dire però che la foto di Audrey Hepburn è nel film. Noi dal vivo abbiamo quella di Ceci.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
12: Sono le 11:59.

0: vi rendiamo un po' partecipi del fuori onda, perché assieme a Sessi stavamo raccontando un po' la storia della sua foto sulla Vespa, che è molto interessante perché appunto tu conosci proprio la persona che la possiede.
1: Eh sì, infatti salutiamo il dottor Ivo Pulcini, perché lui insomma grazie a un gesto bellissimo gli è stata regalata e poi lui l'ha rimessa a posto, e poi in un evento io sono riuscita a farmi la foto sopra l'autentica Vespa di Vacanze Romane.
0: E perché stavamo parlando di Vacanze Romane? Perché il venerdì torna un appuntamento con i film, le serie televisive, comunque tutto ciò che dal punto di vista cinematografico fa parte, ha scritto un po' la storia del nostro paese. Abbiamo parlato di Vacanze Romane perché, nonostante sia una produzione statunitense, però racconta molto del nostro paese, e ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì, scrive Federico: ragazzi, che film Vacanze Romane! Io e mia moglie per il nostro anniversario siamo andati a Roma e abbiamo affittato una Vespa bianca solo per rifare lo stesso percorso di Audrey e Gregory Peck.
0: Ci sono tanti turisti che lo fanno, io mi capita spesso magari di vedere anche su internet, sulle storie di Instagram e tutto quanto, di vedere queste persone che vengono a Roma giustamente per fare un po', per fare le Vacanze Romane alla fine.
1: Chiara invece dice: mi avete fatto morire con la storia della bocca della verità. Io da piccola ci sono cascata in pieno, mio padre mi fece lo stesso identico scherzo di Gregory Peck e ho pianto per mezz'ora davanti a tutti i turisti. Un trauma generazionale, film immenso comunque.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Apriamo uno dei momenti secondo me più belli di Verdi Bianchi e Rossi, quando ci si siede a tavola, perché tra poco parliamo di un qualcosa che può essere cucinato veramente in tantissime salse, è il caso di dire, tantissimi metodi e tantissimi modi. Parliamo di fiori di zucca, quindi restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi. Dopo

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: siamo nel venerdì, quasi in chiusura di questa settimana. Vi ricordo che poi ci sentiamo anche domani nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ma come sempre in chiusura anche del nostro programma di oggi apriamo una parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola e del Made in Italy. E quando ci mangiamo una bella pizza non può mancare l'antipasto, e tra questi antipasti ci sono le patatine fritte. Poi dipende anche dalla parte d'Italia dove ci si trova. A Roma si mangiano i supplì o le crocchette, a Napoli le montanare, ma un'ottima alternativa sono anche i fiori di zucca. Ciao Ceci!
1: Ciao Francesca! Allora, parliamo immediatamente di queste meraviglie. La curiosità dei fiori di zucca soprattutto sta in quella guerra botanica tra i fiori maschi e quelli femmina.
0: Ah ok, anche lì quindi c'è questo antagonismo
1: diverbio,
0: tra
1: sì.
0: uomini e donne.
1: Allora, quelli attaccati alla zucchina sono i fiori femmina, mentre quelli con lo stelo lungo sono i maschi. Per farli fritti o ripieni, i migliori sono i maschi perché sono più grandi e resistenti. E a proposito di ripieno, il matrimonio perfetto è la mozzarella di bufala campana e un pezzetto di alice.
0: C'è la pizza, infatti, mozzarella e fiori di zucca, non a caso. Ovvio è che comunque con i fiori di zucca possiamo usarli anche nella pasta, insomma, sono un qualcosa di estremamente versatile.
1: Allora io vi darei una dritta: fiori di zucca, pomodorini e anche le cozze e pecorino, ovviamente. Pasta viene buonissima.
0: Quindi pasta, fiori di zucca, pecorino
1: e anche le cozze.
0: E cozze. Non l'ho mai provato.
1: Una
0: interessante.
1: Meraviglia. Vi do anche una dritta: se volete fare un'esperienza mistica, l'abbinamento perfetto per un fiore di zucca fritto bello croccante non è solo la birra, perché di solito si abbina a una birra, no? Hai detto prima anche con la pizza. Allora io vi direi di abbinarci un prosecco superiore o una falanghina, e vedrete che esperienza proprio mistica.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo così il venerdì, però vi ricordo che il fine settimana mica finisce qui. Io sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e vi ricordo che noi ci sentiamo anche domani, che è sabato. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it,

0: una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 13.
2: VRN Radio.
3: Stai ascoltando VRN Radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. In interna code per traffico intenso tra l'Abaro e A24 Roma Teramo, in esterna code a tratti tra la Via del Mare e la diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della 24 ci sono code all'altezza di Tor Cervara verso il raccordo anulare. In entrata a Roma code sulla Flaminia tra raccordo anulare e Via dei Due Ponti e sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Code poi sulla Colombo all'altezza di Acilia verso il raccordo anulare. Infine code nei due sensi di marcia su Cassia e Casilina rispettivamente dalla storta tomba di Nerone e da Laghetto al raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: QR.

Ed è arrivato il venerdì, bene, bene, bene, finalmente anche noi svuotiamo la cartella e per un po' non pensiamo più alla scuola, ai banchi di scuola, ai 5 in condotta con oggi termina questa stagione. Io ho perso il conto ormai di quante stagioni abbiamo fatto di 5 in condotta, che tornerà a settembre, ma tranquilli perché poi da lunedì saremo invece in tutt'altra situazione e saremo tipi da spiaggia. Beh, ma intanto pensiamo a questo venerdì e a questo weekend che apriamo assieme. Si parte!

Oh beh, sì, giornata particolare. Ieri qualcuno mi dice un po' sottotono l'apertura dei mondiali. Sì, per noi sì, sottotono. Triste direi, ma ormai ne siamo anche abituati. Vabbè, dai. Allora, cosa c'è? Che partite ci sono? Beh, stasera alle 21 Canada e Bosnia ed Erzegovina. Mentre stanotte alle 3 di notte gli Stati Uniti incontreranno il Paraguay. E va bene, e poi insomma, vabbè, tutto il fine settimana, tante partite belle, interessanti, sempre. Ma è peccato che non ci siamo noi.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Oh, ma che bella iniziativa! Tutti noi abbiamo sognato, abbiamo riso, abbiamo tifato per loro. Sto parlando di Bud Spencer, di conseguenza anche di Terence Hill, ma in questo caso è un tributo a Bud Spencer, quello che ci sarà dal 26 al 28 giugno a Cinecittà World, dove si celebra naturalmente Bud Spencer, 10 anni dalla sua scomparsa. Il parco divertimenti della cinema e della TV di Roma ospiterà questo festival in memoria dell'attore, con tante cose, insomma, ci si potrà ricalare delle scene più belle, più iconiche dei film, dei western, e non soltanto, dove Bud Spencer tirava cazzotti a destra e a manca. Tra le tante cose belle, ad esempio, ci sarà un concerto degli Oliver Onions. Vi li ricordate? Quelli che hanno scritto molte delle colonne sonore che ci hanno appassionato.

Parliamo di moda perché è bloomers mania. Cos'è? Insomma, sono i pantaloni che vengono definiti i pantaloni della nonna. Tutto questo dalle passerelle della moda primavera-estate. Insomma, i bloomers stanno conquistando il guardaroba dei trendsetter. E allora, prima con i grembiuli da cucina, poi gli orecchini, ecco, quelli tipici della nonna, sai, particolare. E adesso i pantaloni della nonna, i granny pants, così almeno vengono chiamati dalla generazione Z, che piacciono soprattutto ai giovanissimi e si candidano a essere uno dei capi più portati, più esibiti nella bella stagione.

0: We'll make it to the morning light.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Spot. Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

La tecnologia che arriva dappertutto, anche ai mondiali di calcio, si sta facendo parlare di sé. Il pallone di questi mondiali di calcio si chiama, c'ha un nome questa volta il pallone, si chiama Trionda ed è appunto prodotto dall'Adidas, ed è un pallone, cioè quello che viene usato, poi se lo guardiamo fuori sembra un pallone come tutti gli altri, ecco, c'ha questi colori particolari che ricordano le bandiere delle tre nazioni che ospitano i mondiali, quindi America, Messico e Canada, ma soprattutto Trionda dentro di sé ha questo sensore collegato direttamente con il VAR, che quindi dirà se il pallone è entrato in porta oppure no, se è uscito dalla linea oppure no, insomma, ecco, anche qua la tecnologia un po' è un pallone con l'intelligenza artificiale, ecco.

0: Ah, vedi, questa volta lo conferma pure la scienza. Tutti noi siamo sempre più incazzati. Mannaggia, ma perché? Dai, dovremmo essere... Uno dice, beh, come fai a non essere incazzato con tutto quello che succede in giro, le preoccupazioni e così via? Ecco, gli scienziati hanno confermato. Cioè c'è una media di incazzatura che va al di là di quello che era negli anni passati, dove magari si aveva molto meno, ma si era anche più tranquilli. Si stava meglio quando si stava peggio. Allora, c'è questa cosa che per quanto riguarda i maschietti c'ha pure un nome, è la sindrome del maschio irritabile. Mi sembra la sindrome del colon irritabile in questo caso, del maschio in generale. Allora, perché siamo tutti più irritabili? Gli scienziati ci spiegano anche il motivo, e in particolare sembra che questa insofferenza, questo malumore, sia dovuto, uno, dalla mancanza di sonno, due, dai social network, e tre, dal cortisolo, il cortisolo che monta dentro di noi ed è un po' la conseguenza dei primi due e forse anche qualcos'altro. E tutto questo fa sì che il nostro cervello arrivi al limite e insomma, da lì disinnescare poi questa rabbia che nasce dentro non è certo facile.
1: 5 condotta.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: Sono le 15. URL.

And we go. E continuiamo a parlare di tecnologia, ma in questo caso la notizia non è curiosa come quella di prima sul pallone dei mondiali, ma riguarda i robot umanoidi. Ecco, li abbiamo visti, no? Soprattutto dalla Cina, anche se in questi giorni gira sui social che doveva fare una dimostrazione con dei bambini, ecco, una dimostrazione di arti marziali per far vedere come sono fluidi. Ecco, la cosa l'hanno sperimentata in mezzo a dei bambini, ecco, sto robot umanoide ha dato un calcio in pancia ad un bambino. Per fortuna nessuna conseguenza, ma certo ha fatto riflettere pure questo. Beh, la notizia invece che riguarda un po' tutti noi arriva dalla Bosch, dove hanno deciso di investire proprio sui robot umanoidi, ma non per semplificare il lavoro a noi, ma per sostituire gli operai nelle fabbriche. Mio.

Ecco, io veramente mi trovo in difficoltà ad affrontare questo argomento. Non prendetevela con me, vi riporto soltanto un articolo molto interessante che riguarda uomini e donne. Ecco, ci sono numerosi studi che sembrano dimostrare che l'uomo intelligente preferisca frequentare una donna meno intelligente di due. Cioè, le donne intelligenti tendono a restare single, che vuol dire insomma che ci sono tanti uomini. Insomma, non andiamo a fare, ecco, dietrologie. La conseguenza più immediata è che le ragazze brillanti hanno più difficoltà a trovare un partner rispetto a quelle, diciamo così, meno brillanti, non meno sveglie, ecco, dai. Secondo uno studioso, il fenomeno è riconducibile ad una specie di economia della conoscenza. Praticamente una tendenza da parte delle donne meno intelligenti a cercare una stabilità economica con un uomo di successo. Parallelamente, le donne dotate di cervello non sarebbero disposte come le altre a dedicare la maggior parte del proprio tempo a supportare il compagno, quindi ugualmente ambiziose e capaci. Gli uomini intelligenti, dice, cercano una donna abbastanza stupida da metterli al primo posto tra le priorità. Ovviamente ci sono donne intelligenti che hanno una relazione con uomini intelligenti, ma statisticamente parlando sembra essere una cosa piuttosto rara, insomma, a confermare questa tesi. E voi cosa ne pensate?

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop!
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Lo sappiamo che i giapponesi sono strani, ma poi certe volte esagerano davvero, e sto parlando di quello che è capitato appunto in Giappone. Non mi hanno segnato in quale città, ma quest'uomo ha celebrato il suo anniversario di matrimonio con un ologramma. Questo ologramma, insomma, avete visto cos'è un ologramma, no? Cioè tu credi di vedere una persona, ma in realtà è una proiezione che c'è lì. Questo ologramma basato su un software di intelligenza artificiale, ecco, ha detto: ma sì, dai, via, è il mio primo anniversario di matrimonio. Già l'aveva sposato un anno fa sto ologramma. Ecco, peccato che nessuno dei familiari, almeno quelli umani, ha voluto partecipare alla cerimonia. Immagino che ci saranno stati però tanti altri ologrammi. Del resto mangiano poco, consumano poco, sono sempre felici.

E questo è il nostro appuntamento quotidiano con 5 in condotta, ultima puntata della stagione. Ricordo la settimana prossima, però saremo sempre qua. A quest'ora ci sposteremo sotto il nostro ombrellone di tipi da spiaggia. Cambiamo completamente argomento e parliamo di legami tra i cani e i loro padroni. Ecco, no, perché sono molti, no, quelli che chiamano il cane il mio cucciolino, il mio bambino, oppure dicono il cane vieni qua dalla mamma, dal papà e così via. Beh, attenzione, c'è questo studio neurofisiologico che ha svelato, pensate un po', che lo sguardo tra il cane e il padrone va ad attivare la stessa cascata chimica, così l'hanno definita, che lega una mamma al suo bambino, oppure quello sguardo che crea proprio una reazione chimica come quando ci si incontra con degli amici, affezionati o dei parenti molto stretti, ecco, e c'è una chimica che lega proprio il cane con il padrone, che assomiglia molto al legame genitore-figlio. My chest.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

Ma l'hanno già denominata l'ordinanza antimaranza, fa pure rima, non da noi, tranquilli, ma in Francia, in particolare a Tolosa ha disposto questo coprifuoco antimaranza, valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati, attivato un po' a piacere proprio dall'amministrazione in occasione delle partite sensibili, ecco, quelle più sentite dalla popolazione locale. Tutto questo perché si sono ricordati di quello che è capitato nei mondiali 2022, dove ci sono stati festeggiamenti oceanici dopo la vittoria ai quarti di finale del Marocco e la sconfitta successiva contro la Francia, insomma, di violenze, disordini e così via. E allora hanno detto: no, insomma, mettiamo le mani avanti e c'è l'ordinanza antimaranza.

0: Stavo leggendo ancora notizie riguardo i mondiali di calcio, 13 miliardi di dollari, questo è il business che gira intorno a questi mondiali, ma secondo me pure di più. Va bene, siamo arrivati ai saluti, allora grazie davvero a tutti quanti. Io vorrei anche proprio, sai, fare quei ringraziamenti di fine stagione, e dire è stato bello insieme e così via. Sì, ufficialmente termina oggi la stagione di 5 in condotta, ma da lunedì poi ripartiremo sempre a quest'ora con Tipi da spiaggia, quindi non è che stiamo tanto lontani. E vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. Ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più la

0: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione di ASL Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna, code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code dalla Cassia Bis alla Salaria, più avanti code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Prenestina e proseguendo si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Sul tratto urbano dell'A24 si rallenta da Portonaccio a Tor Cervara verso raccordo, in senso opposto da Portonaccio al bivio per la tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino code da via Isacco Newton a via del Cappellaccio in direzione Eur. Sulla via Flaminia per traffico si sta in fila da via Due Ponti a raccordo verso quest'ultimo. Nel quadrante sud della capitale code su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche, con ripercussioni su via Portuense in direzione Ostia. Nella stessa direzione per un incidente sulla Cristoforo Colombo code da Vitigna a Malafede. Da Francesca Chiovende Astral Infomobilità è tutto, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 15:59. URL Radio.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, tutto bene? Mi auguro di sì. Venerdì, un passetto sempre più vicino a quello che sarà il weekend. Poi con queste belle giornate è tutto più bello, lo viviamo con più entusiasmo. Vi faccio una domanda semplice per iniziare il nostro appuntamento. Qual è stata l'ultima foto che avete stampato? Stampato per davvero, che non avete tenuto solo sul telefono, poi magari cancellata o dimenticata col tempo, ma proprio siete andati in un posto, in un luogo per stamparla. Pensateci, dopo parliamo di questo.

Parliamo di foto, cari amici, come primo argomento di questo venerdì insieme all'interno di The Mag. Le foto oggi ne facciamo tantissime per qualsiasi cosa durante la nostra giornata, ma non vengono stampate. È una cosa retro, è una cosa vintage. Quali sono le foto che vengono stampate? Quelle del matrimonio, no? Fai l'album, ma normalmente, almeno per le persone che conosco io, stampano solo le foto del proprio matrimonio. Invece adesso le cose stanno cambiando, sta tornando di moda questa cosa di stamparle, quindi album, polaroid, collage sui muri, immagini infilate dentro ai libri o anche piccole immagini attaccate ai frigoriferi. Ecco, molti raccontano che stampare una foto le dà improvvisamente peso, le dà importanza, perché per scegliere cosa stampare devi decidere davvero cosa vuoi conservare. Infatti stanno tornando fortissimo anche piccoli negozi fotografici con delle stampanti istantanee, corner dedicate proprio nei centri commerciali, ed è una tendenza molto interessante perché va contro l'idea del contenuto usa e getta, oppure fotografa e dimenticati di quella foto. Una foto stampata occupa spazio, si rovina, invecchia con te, ed è proprio questo, secondo me, il bello. Go!

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Da una parte abbiamo parlato prima del ritorno delle foto stampate, dall'altra ci sono dei ristoratori che sono stanchi di vedere questi creator o comunque persone normali che stanno lì a fotografare il piatto, a fare la foto perfetta del piatto e poi in realtà non si gustano del tutto l'experience del ristorante. E c'è un ristorante molto famoso che ha preso una decisione drastica: vietare le foto al cibo.

Oggi, cari amici, quando ci troviamo all'interno di un ristorante e finalmente, dopo un certo languorino, arriva il nostro piatto, succede sempre la stessa cosa. Telefono fuori, foto, veloce, luce controllata, magari anche un mini video, ricontrolliamo, tutto bene, il contenuto può essere pubblicato, lo pubblichiamo e poi dopo iniziamo a mangiare il pasto. Invece un ristorante ha deciso di andare completamente controcorrente. Nuova regola, non si possono fotografare i piatti, non per snobismo, ma per un motivo preciso. Il proprietario ha spiegato che molte persone ormai vivevano l'esperienza più attraverso lo schermo che attraverso il gusto, piatti che si raffreddavano mentre magari quella persona lì stava cercando il contenuto perfetto, l'inquadratura perfetta. La cosa assurda è che il divieto ha funzionato come pubblicità incredibile, perché la gente ha iniziato a parlarne ovunque. Molti clienti hanno raccontato che senza telefono sul tavolo l'esperienza è cambiata davvero, si parla di più, si mangia subito, ci si concentra sui sapori invece che sul contenuto da pubblicare. E fa sorridere questa cosa, perché per vivere meglio, no, un'esperienza in questo 2026, bisogna vietare la possibilità di mostrarla, l'esperienza, a qualcun altro. Dicono

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: URN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

Avete mai perso più del dovuto di tempo aspettando i mezzi pubblici? Ecco, quando si perde quel tempo non è esattamente uno dei momenti più emozionanti della giornata, no? C'è gente stanca, sempre con i telefoni in mano, perché cos'altro puoi fare? E ci sono questi sguardi persi da parte di tantissime persone. E in una città invece hanno deciso di contrastare questa attesa con qualcosa di diverso. In alcune fermate sono comparse delle altalene vere, piccole altalene semplici, utilizzabili da sia adulti che bambini. All'inizio tutti pensavano fosse una trovata pubblicitaria, poi invece la gente ha iniziato davvero ad usarle. E le immagini sono diventate virali perché vedere degli adulti tutti ben sistemati, pettinati, in giacca e cravatta, che si dondolano aspettando l'autobus, fa un certo effetto, no? Crea quasi quella scena assurda, surreale. Il punto però è un altro. Molti urbanisti stanno parlando sempre di più del concetto di città giocabile, città che non devono essere soltanto efficienti ma anche leggere, molto umane, capaci di creare piccoli momenti positivi nella nostra routine. Forse basta davvero poco, no? Perché certe volte non serve rivoluzionare completamente una città, ci vuole tempo, iter burocratici e tutto il resto. Magari basta solo aggiungere un'altalena, in questo caso nel posto giusto, e il gioco è fatto.

0: il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: WRN Radio,
5: la tua radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna, code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code dalla Cassia Bissa alla Salaria, più avanti code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Prenestina e proseguendo si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Sul tratto urbano dell'A24 si rallenta da Portonaccio a Torcervara verso raccordo, in senso opposto da Portonaccio al bivio per la tangenziale est. Sulla A91 code da via Isacco Newton a via del Cappellaccio in direzione Eur e in entrambe le direzioni all'altezza del raccordo anulare. Sulla via Flaminia per traffico si sta in fila da via Due Ponti a raccordo verso quest'ultimo e nella stessa direzione sulla via Salaria per un veicolo fermo code dall'aeroporto di Roma Urbe fino all'altezza della stazione Fidene. Nel quadrante sud della capitale, code su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche, con ripercussioni su via Portuense in direzione Ostia. Nella stessa direzione, code sulla via del mare da Dragona ad Ostia Antica e in senso opposto sulla via Ostiense, code da Lido Nord a Ostia Antica. Risolto l'incidente sulla Cristoforo Colombo, permangono code da Vitigna a Malafede, sempre verso Ostia. Sulla via Pontina si rallenta da Tor de Cenci a Pomezia Nord verso Latina e in senso opposto per traffico code da Spinaceto a raccordo anulare. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:02.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. In the music.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna, code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code dalla Trionfale alla Salaria, più avanti code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Prenestina e proseguendo si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Sulla 1 Roma-Napoli per traffico code dal bivio per la diramazione Roma Sud a Valmontone verso Napoli. Sul tratto urbano della A24 code a tratti da Portonaccio a Tor Cervara verso il raccordo, in senso opposto da raccordo, in senso opposto da Portonaccio al bivio per la tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino code

0: anulare ad Acilia e proseguendo da Dragona ad Ostia Antica verso Ostia. Nella stessa direzione sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Vitigna ad Acilia e sulla via Pontina si rallenta da Tordecenci a Pomezia Nord e più avanti code a tratti dalla via Laurentina ad Aprilia, in entrambi i casi verso Latina. Da Francesca Chiovenda e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 17:59.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly. Un caro saluto a voi tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica, come sempre tutti i giorni, inizia adesso, e un saluto anche a Fabio Meli che mi ha preceduto. Iniziamo subito, oggi una puntata

stupenda, la bellissima I Just Wanna Stop di Gino Vannevi del 1978, rifatta da Patrick Lamb e B. Slade, con il featuring, grande featuring di Sean LaBelle, album I Just Wanna Stop, questo brano, questo album del 2025, stupenda, veramente un'ottima cover.

uno dei classici di George Benson, l'album Why the City Sleeps del 1986, bellissima, Kisses in Moonlight, sulle onde della musica.

Noise 1984 rifatta dai Dancing Fantasy, un arrangiamento molto molto bello. Era il 1999, l'album Dancing Fantasy, VRN Radio. And when-

The Art of Tea del 1976, la bellissima e famosissima Bible Call Choose sulle onde della musica VRN Radio. Hey.

0: radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Donald Fagen dall'album Morph the Cat del 2006, la bellissima Security John sulle onde della musica WRN Radio. Adesso c'è il grande Jeff Gold.

siamo rimasti nel 2025 con Dean Brown dall'album Mr. Smooth, il brano Where's I Mail.

0: radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Dean Gregg, bella, bella We Got Lost, il featuring di Greg Vale al saxofono sulle onde della musica. Continuiamo con un classico, un brano, un gruppo classico qui sulle onde della musica, Gli Incognito.

Che bella! Di incognito fanno sempre belle cose. Incognito il featuring di Bluey. Manco se fosse una novità, album Into You, Back on the Beach, sulle onde della musica.

nostro ospite, un ospite fisso, se proprio vogliamo dire, a Jerome sulle onde della musica, quasi onnipresente. Bene, This Time, l'album dal quale abbiamo ascoltato, del 1980, da cui abbiamo ascoltato Yours with Love. Adesso c'è Randy.

Keep Me Loving You. Somebody. Allora, Randy Crawford, Don't Say It's Over, 1993. Restiamo in tema, un brano di Randy Crawford del 1981, You Need Somebody di Shola Ama, e vi saluto a questo punto e vi do appuntamento a domani sempre alle 18.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna, code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code dalla Trionfale alla Salaria, più avanti code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Prenestina e proseguendo si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Sulla A1 Roma Napoli per traffico code dal bivio per la diramazione Roma Sud a Valmontone verso Napoli. Sul tratto urbano dell'A24 code da Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro e in senso opposto code a tratti da Portonaccio a Togliatti e più avanti da Torcervara a raccordo anulare. Sulla A91 code dall'Ansa del Tevere a via del Cappellaccio in direzione Eur. Sulla via Flaminia per traffico si infila da via Due Ponti a raccordo verso quest'ultimo. Nella stessa direzione sulla via Salaria per un veicolo fermo code dalla aeroporto di Roma Urbe fino all'altezza della stazione Fidene. Nel quadrante sud della capitale, code su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano al ponte della Scafa, con ripercussioni su via Portuense in direzione Ostia. Nella stessa direzione, code sulla via del mare da raccordo anulare a Marafede e proseguendo da Dragona ad Ostia Antica. Nella stessa direzione, sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Vitigna ad Acilia. Sulla via Pontina si rallenta da Tor de Cenci a Pomezia Nord, più avanti code a tratti dalla via Laurentina ad Aprilia, in entrambi i casi verso Latina. Per un incidente a Castel Romano, code su via di Pratica in entrambi i sensi di marcia. Ed infine, servizio interrotto sulla ferrovia Roma-Viterbo, tratta urbana, per un guasto tecnico, nel tratto Saxa-Rubra-Montebello. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Cinema.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
14: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
13: Pure tu sei scemo.
15: Ma io non fumo.
13: T'ho visto guidare senza casco.
16: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
13: Mi sono spiegato?
15: Ai!
13: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
17: Sono le 19 e 59 minuti.
3: VRN Radio. WRN Radio. The more you hear it,

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
2: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grafie.it edizione La storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza e della sua triste vicenda umana e processuale.
3: Da leggere.
4: La stessa mela, di Nick Enger, pubblicato da Book Road. Berenice è una studentessa di 18 anni che non crede nell'amore, ma il destino la mette sulla strada di Derek. Con lui conosce l'ossessione, il desiderio, ma Derek non sembra chi dice di essere. Un'anomala entità inizia a tormentarla, cercando in tutti i modi di ucciderla. L'unico modo per salvarsi è quello di risolvere un enigma.
3: Da leggere.
5: Il signor Rana è innamorato di Madama Papera e per lei è disposto a tutto, anche a rinunciare alle sue adorate macchie. Ma sarà la scelta giusta? Tra Gracidii e Qua Qua Qua, Alice Cervia e Simona De Leo firmano una storia tenera e divertente che parla di unicità, amicizia e amore per se stessi. Ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi. Scoprite Il signor Rana fa qua qua. NPS Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden
9: Eats. And you've got it.
10: 2024.

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio 2024.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: The more you feel it.
3: 2024.
4: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista

0: VRL Golden Hits.
1: Hey. 2012.

Golden Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Duemilaquindici.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: VRN Radio, la tua radio. 2024.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: WRN Golden Hits.
1: I can

0: Edilizia.
1: Edilizia. 2009.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
11: Sono le 23:01.
12: QRN Radio.

0: Meets.
1: Ai. 2023.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio 2016.

0: listening to Groove Beneath.
1: La 23.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.
6: Ooh. 2024.

0: and Golden Eats.
1: Vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar.
2: 2024.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
11: Spot.
12: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
13: È mezzanotte e un minuto.
14: VRN Radio.
15: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Spot!
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Web Radio Network Night, la notte

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: È l'una,
5: URL Radio.

0: Contesto no, in frase sì, contesto no. Torniamo, ahimè, a parlare di mondiali.
1: Sì, perché sono iniziati giovedì, allora giovedì, visto che è il giorno della frase sì, contesto no, abbiamo scelto la frase sì, che è una frase calcistica, diciamo, e il contesto no è da dirla a un tifoso italiano durante i mondiali di calcio, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto
0: giovedì.
1: Purtroppo no, penso che ve ne siate accorti, ma l'Italia per la terza volta non gioca i mondiali e quindi frase sì, una frase qualsiasi di stampo calcistico da non dire a un tifoso dell'Italia in questi giorni.

0: E frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh.
0: Non mi ricordo più. Ah sì, le frasi da non dire a un tifoso dell'Italia durante questi mondiali, visto che non ci siamo classificati.
1: Sì, sono frasi ovviamente normalissime, che in un periodo dell'anno, in un altro periodo dell'anno, sarebbero anche innocue.
0: Potrebbero essere consone.
1: Sì, normali, innocue, consone. Però durante i mondiali, dette soprattutto a un tifoso italiano, diventano violenza psicologica. Perché ricordiamolo, oggi iniziano i mondiali ed è il terzo mondiale di calcio consecutivo senza l'Italia. Ricordiamo, l'Italia è una delle nazionali più vincenti della storia dei mondiali. Brasile al primo posto, poi c'è l'Italia con 4 mondiali. Ma niente, non riusciamo. Non ce la facciamo più.
0: Cos'era? 2006 l'ultima.
1: L'ultimo è il 2006, l'abbiamo vinto, stravinto.
0: Certo, io
1: ok. Quello
0: dicevo.
1: 2010 partecipato male. 2014 partecipato male. E poi non siamo più andati. Quindi
0: e
1: l'ultimo è stato.
0: Invece?
1: Nell'80 non ci sono stati i mondiali, ma nell'82 li abbiamo vinti.
0: Eh sì, va bene.
1: Comunque sì. No, quindi, ma l'Italia ha sempre fatto bene.
0: 82-2006?
1: Ma
0: non male.
1: Sì, ma anche prima. Vabbè. Ma ti ricordi la sigla?
0: Certo.
1: Bellissima. Comunque, vediamo quali sono queste frasi. Tipo, la frase 1: per chi tifi quest'anno? Che è una domanda normale, no? Ma non a giugno, non a un italiano. È come chiedere a uno single: e allora, quando ti sposi? Doloroso, inutile, evitabile.
0: Beh, però si potrebbe fare la squadra di ricambio, cioè di.
1: Ma io tifo Brasile.
0: Vedi, o meglio, la seconda scelta.
1: Tifo le squadre allenate dagli italiani.
0: La squadra di scorta.
1: Per forza. Allora, siccome ci sono 3 allenatori italiani.
0: Scusami, sai come si chiama la squadra di scorta?
1: Vai.
0: La squorta.
1: Me ne sto per andare. A parte che non ti dico cosa, ma squorta, andiamo avanti. Sì.
0: Andiamo avanti, un'altra frase.
1: Ma dai, guardiamo lo stesso qualche partita. Lui ti guarda come se gli avessi proposto di festeggiare il compleanno dell'ex. La risposta è sempre la stessa. Sì, ma senza entusiasmo. Cioè vederle tipo da snob,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: La frase è un'altra frase, la terza frase. Quest'anno tifo la mia seconda squadra. L'italiano non ha una seconda squadra.
0: È quello che ho detto io, vedi?
1: Ha solo la prima. E la prima non c'è. Fine. È così. Esiste.
0: Vabbè, io
1: cioè, sì, poi.
0: Ma se ti piace il calcio, ti piace guardarlo.
1: Vero. Io me le vedo, però sai, quel tifoso sfegatato. Altra frase, che bello, così guardi le partite senza ansia. Senza ansia. L'ansia è l'unica cosa che ci rimane. È patrimonio culturale, soprattutto se si va ai rigori.
0: Anzi, la guardi con invidia.
1: Certo. Altra frase, almeno quest'anno non soffri. Soffriamo lo stesso. Soffriamo per principio, soffriamo per tradizione, soffriamo perché soffrire è il nostro modo di tifare. Vediamo una scena cult. Tu dici a un amico: oh, stasera c'è Brasile-Francia, che comunque è una bella partita. E lui risponde: sì, ma non è la stessa cosa. Tu provi a cambiare argomento. Vuoi una birra? Sì, ma non è la stessa cosa. Ti risponde: vuoi una pizza? Sì, ma non è la stessa cosa. Da giugno a luglio niente sarà
0: più la stessa cosa.
1: Esatto. E quindi per chiudere, ricordate, durante i mondiali di calcio senza l'Italia, le frasi innocue diventano armi. Parlate piano, parlate poco e soprattutto non chiedete per chi tifiamo.

0: delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
1: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
0: Beh, anche.
1: È rimasto
0: giusto.
1: Zitto io pure. E ha risposto abbastanza.
0: Beh, raga, anche meno.
1: Con aplomb. Lo so, però vabbè. Sai, è il terzo mondiale senza. È bello
0: sì.
1: Mettersi lì. Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
0: E io che Cocomero, faccio versi, faccio versi nel microfono per farlo sentire.
1: Sì, lo fai davanti Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
0: È vero, questo è vero però. Vediamo Chiara che dice.
1: Chiara, ciao Chiara.
0: L'ha presa meglio.
1: Un'amica mi ha detto, almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto, guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
0: Niente, Chiara anche lei.
1: Ma scusami Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao-Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
0: Sì. Ci che sono... tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece
1: no.
0: A quanto pare è... Che cos'è? Un'isola?
1: Che
0: cos'è
1: Curaçao? Penso roba di Centro America.
0: Ma adesso ci andiamo a informare.
1: Ora vado a vedere.
0: Che ignoranza.

0: curiosa che ha attirato l'attenzione del nostro Alo, quindi come non riproporla? Un nuovo modo di fare le pizze,
1: sì,
0: direttamente dal balcone.
1: Direttamente dal balcone, te la calano, perché poi te io mi sono informato, ho visto come ci si può arrivare in macchina, come ci si può arrivare a piedi, in bici, in treno e soprattutto come viene servita questa pizza, niente proprio di meno che a Oslo.
0: Oslo, sì, ce ne andiamo ad Oslo per la pizza from balcony.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici. Invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Bellissima. Più ascolti.

0: Craving. Genio della settimana, pizzeria dal balcone. Attenzione.
1: Dal balcone.
0: Esatto, allora questa storia circola da un po' online come un racconto virale e rientra ovviamente nel filone delle micro pizzerie domestiche, perché ce n'è diverse in effetti, io non lo sapevo. Comunque sono quei progetti un po' creativi che non risultano legati in modo chiaro a una lobby di...
1: a una catena, certo. Okay.
0: Però qualcuno ogni tanto si ingegna, quindi va presa un po' come una storia curiosa, non come un fatto di cronaca ufficiale, però l'idea è molto interessante. A Oslo si racconta di quest'uomo che avrebbe trasformato il balcone del suo appartamento in una sorta di pizzeria di quartiere.
1: Già associare Oslo alla pizzeria.
0: Esatto.
1: Già è strana, già però, basterebbe questo.
0: Allora, non è una pizzeria normale, ma un piccolo spazio creativo dove si prepara pizza con l'impasto a lievitazione naturale e si accolgono i clienti in un'atmosfera un po' informale, okay? Di comunità.
1: Sì.
0: E la particolarità è che non si tratta solo di cibo, perché il posto diventerebbe anche un punto di incontro sociale. Ci sono, che ne so, concerti jazz, DJ set.
1: Ah, bello.
0: È un micro spazio
1: tipo
0: culturale.
1: Centro sociale,
0: esatto.
1: Culturale. Esatto.
0: Sotto al balcone del tizio che fa
1: che
0: le pizze e le manda giù.
1: Ma
0: capito?
1: Come? Le manda giù col filo, come si faceva un tempo da noi col cestino.
0: Sì, praticamente. Ah. A parte che ai clienti vengono anche regalati dei sacchetti di verdure fresche, viene donato del cibo. Io penso, devo dirvi la verità, pecco in questo, non c'è un listino prezzi, cioè io penso...
1: Ah. Ti devi fidare, perché Oslo
0: no,
1: è cara come
0: in realtà
1: città.
0: È tipo, come dire,
1: un obolo, lasciare un'offerta.
0: Esatto,
1: okay.
0: Offerta libera,
1: offerta
0: non mi veniva.
1: Ah,
0: tra l'altro,
1: vabbè.
0: Che gesti faccio?
1: Sì, hai fatto un gesto tipo
0: esatto.
1: Proprio col polso.
0: Vabbè, comunque è un'esperienza a metà tra ristorante, evento e comunità. È una roba
1: è
0: un
1: molto,
0: po' strana.
1: Ti posso dire, mi piace molto.
0: Anche a me.
1: Poi sai, a Oslo, non so perché, mi ispirano queste città della Scandinavia.
0: Io non
1: queste
0: so
1: città del nord
0: potrebbe
1: Europa.
0: Durare appunto qua una roba del genere. Comunque è un classico esempio di come in alcune città nascano un po' questi progetti creativi che mescolano il cibo, la socialità e la musica in modo anche un po' informale e originale. E devo dire, noi diciamo sempre, insomma, siamo un po' dei burloni. Oggi così, volevo raccontarvi questa cosa seria ma molto positiva e dirvi che questa volta veramente questo tizio si aggiudica il premio di genio della settimana.
1: Beh sì, anche
0: che non
1: perché
0: è un ladro.
1: Non è un ladro, dona uno dei cibi più buoni al mondo in una nazione dove di solito uno associerebbe, che ne so, associerebbe al salmone, le polpette di pesce. Invece la pizza Oslo, quindi abbiamo il nome di questo...
0: Vado a cercarlo meglio.
1: Colui il quale...

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: È l'una e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio.